0: Flash Dance.
1: Who's this guy?
2: I don't know.
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Oh, you tore my fences down, bulldozer.